Raro e famiglia, famiglia Montero. Che l'ora che canta molto dritto, prima no. Che l'ora che canta molto dritto e quel gajo lì che disanima ali lì oggi. Yeah, e disconcentrano,